0: fa, non è uno. ABD 40 just passed the gateway. It's Tennessee 20536 Frank.
1: Okay.

0: Vai, non gliene voglio fare.
1: Eri fuori un attimo.
0: We're on action, just south of the Church of the Harvest.
1: 10-4.